sono sardina. Il mio hat sono sardina. Sono il boss, non ci sono dei body. Tutti nei back, sono sardina. Ero rato, già back in ciò. Porto una timi attina. Giù una tara, sopra i sacci ciò. Au, un gallo, ma badina. Dere hola, timbro badeta. Suno casco, c'è un'ora. Oruko pure, non suona di me. Chiebo il bau, non hai buzona. Sono i boss, i plans, buon aula. Che gano non c'è future, ma dimmi di stare, ma fuck aula. Again, hami dui atma. Sono i boss, i plans, buon aula. Che gano non c'è future, ma dimmi di stare, ma fuck aula. Again, hami